qualche parte del mondo, un bosco pieno di favole, l'ombra d'un vecchio